di qua di là, di qua di là. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto il

nel dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo, le superne te odie del paradiso. Perdona se il mio viso non può